Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme in quella fantasia.

Asciugherò i tuoi pianti, proteggerò i tuoi sogni, mi tufferò a salvarti.